Se non dica negra a me, e dai, che barna, me che... Ruhani ra, mi sanavi, darin barna me... Nati ra, nati hamde... Parvardegar ra, mi sanavi, avali natra ba, sada ye kamil kureshi, mi sanavi.